Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che

Grazie a tutti. Grazie a te, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo.